0: Buongiorno, buon dia, mi crema. Da quella poi tranquillo bene. Sì, si è lavorato bene. Andrò per andare. Ma te che io salì dalla vita là, c'è cioè, guapra perché ah, ma mi lavoro. Allora, a Catalina c'è l'edizione, un'altra volta. Dica tu in due, in altri, a mio, si sapeva che buon rimano, salì. Adiós, y que pases un feliz domingo con los compañeros. Un abrazo, yo les doy a ustedes. Feliz mes.
1: Barca, 3 grados, lluvia, Bruselas, 7 grados, cielo, París, 8 grados, estoy lluvia.
2: Patrick, amor mío, escribo esta carta, sentada en soledad de mi habitación y con el corazón lleno de recuerdos de ti. Radio diré que el tiempo habla en todas partes y me siento triste el récord del verano pasamos juntos. Patrick, amor.